convincermi con la grammatica, con la retorica, logica e fisica. La matematica non può fallar, non può fallar, non può fallar. Piano, per carità, se in questa musica non si hanno unisono i tritti.

vorrei spalancar, con un fendente vorrei spalancar, con un fendente vorrei spalancar, vorrei spalancar, vorrei spalancar. Molto tenuto io sono alle finezze sue, ma cospetta, ma se può facile siete.